0: Jacka.
1: Jacuś? Ale wirus.
2: To jest Melo Radio.
3: È tutto che ho preciso.